0: facciam piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fa il tuo piacere!
1: E pieno il paniere, fa penitenza!
2: Oh, me lo no!
1: Oh, mi ringresce! Vadi quando esce chiuda!
2: Ah.
1: Oh!

0: e una donna gelosa. Un breve istante l'arrivando, eccomi!
1: Sono strego di pazzi di un albergo.
0: In questo paniere cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: qual è il vostro disegno?
1: All'arma delle feste, sir di stato, ostaggio di me. Mia sorella!
0: Da avanti!
1: Sì, ma scusa, mio libro di riammento, ma sono già vento.

star fino ad otte ma il sicuro te lo nessuno la cappella me chiù un orto ma chiuso poi

0: io le indossi, però la volta io son pieno di servo. Addio.
1: Se io dessi per Dio portapoce del giardino, là qua è nel fondo, a mezzo della canna, ufficio vargo qui da un altro scuro. Mi fuggi.

0: Spennato, sfracellato e mio papà nel sebo.
1: Scritto dice,
0: e verifica parola. Onde giunge la notizia?
1: Scritto dice la vittoria.
0: E questa sera gran fiaccolata per via Niccolò Palazzo Farnese. Ed una posita nuova cantata con gloria tosca. E nelle chiese fini al Signor. Por día, destino, no tiene un clamor,

0: eccellenza, di gran giubilo.
1: Ma prestate per il Tedeum.
0: Tu resta,
2: nobile
0: bomba, frutto ogni anglo, raccoglie ogni traccia.
3: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
4: Sei morto.
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
4: Eccola.
0: Aperta!

0: vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu?
1: Si ritrovò nella cappella.
0: Questo paniere tu lo conosci?
1: Certo! Il cesto del Vittor, ma non di meno,
0: con tutte le che sai,
1: io fui.

disse egli stesso, ond'io l'avea già messo, quel riparo. Libera me, Domine.

piccoli cavalli addossi, chissà dove sia, sbagli scattaiolo per sua stregoneria.

0: oltre a palazzo.
1: Un ciambellano uscia furore in traccia.
2: Thank you.

0: sei giunto.
1: Entri in buon punto.
2: Onda la tuono, comanda la caccia.
3: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a un'erma di ditta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti.

0: C'era il pittore
1: Caradossi.
0: Ehi, sa dove l'altro s'asconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

0: consiglio. Dite, dove dunque Angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta! Dov'è?
1: Non lo so! Dove verrà, ti ricorda?
0: Eccola!
2: Ma, oh, mio, da qui!
1: Quanto l'avresti pace, omicidio!

ogni infernale attentato, messaggio di sua fredda, e scoprita come dove, alla regna tartaruga, alla regna tartaruga.

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, forte le porte!

0: mal simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro!
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: Ben compreso.
1: Va.
2: Voglio avvertirlo io stesso.
1: E sia, le darai passo. Vada allora quanta

lo chiamano Dossi. A voi. Vi resta un'ora. Un sacerdote i vostri cenni attende.

0: sonnettini parveggio, e poc'anzi può darsi nel peggio, il buon signor mio di dar giù, dal balcone e dei garofani in giardine. Cosa sento? Dunque non vado, vedo, vecito, raccorrato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sono
0: tutto notti di... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah